alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria, una speranza.